Beh, facciamo una cosa in relax. È notte fonda. Mangiato forse troppo. L'ultimo whisky mi ha reso un poco tocco. La sigaretta

0: Sto sognando in abito da sera e all'improvviso va giù la giarrettiera. Gli spogli bianchi, ma son due pere cotte, e dai le gambe più corve di una botte.
1: Ehi, hey, hey, mamma, cosa mi prende?
0: Non ci credo, non ci credo.

0: mi baci piano, mi mordi forte il collo.
1: E mentre urlo,
0: mi freghi il portafoglio. Porca miseria, perché quelle candele? E le lenzuola? Perché le hai messe nere?
2: Oh. E mamma, cosa ti prende?
0: Non ci credo, non ci credo, no.